scimmia fuori. Primavera, ma quando scimmia fuori sarà? Ma quando scimmia fuori sarà? Ma quando scimmia fuori sarà? Yeah, primavera.

primavera. Allora primavera. Allora wey primavera. Allora wey primavera. Allora wey primavera. Allora, primavera. Oh. Allora, primavera. Oh. Per la mente.